0: kusar. Alla kusar, alla kusar vill ju vara katt.
1: Alla busar, whoopee!